0: gardare statuta per facultatem prescripta cum sensus et jugiamento.
1: Juro!
0: Ego, comisto bonito venerabili et docto, dono tibi concedo vertutem et puissantiam medicandi.
1: Honor, favor et gratia, qui in hoc corde, voilà, imprimant trois sentimenta qui dureront in secret.